grace that comes into your hands today. Libra de la bacchia no solobe. Le cria namadi acolo soloba. Le reba de corilo. Colobade alla bade che ligo solo bade de be. Alebado shile banana.